0: RFL 101, l'autre radio.
1: Non, la ressource è nessuna cosa. Allora, la scurevo da là, mi scurevo per mi conto, la scurevo per su conto.